nakafaxal raw ba akal akam waken gisul pandam mada di jog tofal ko bi jasbudi way ki way nabi di koko fay na way nabi madi ko way may fanu jam

da ko geureum ba di ko way la nit ñi dal di ko geureum kemum li nuy dox di ko way fayantala ngum ki mu way da ko geureum ba di ko way la nit ñi dal di ko geureum ma far jafal man di ko way serigne mamba di barkelo ka di ko roy